0: Planet News.
1: Il Parlamento della Colombia ha approvato un disegno di legge che vieta le corride, i tradizionali spettacoli di origine spagnola che consistono in una lotta tra uomini, detti toreros, e tori, in un apposito cerimoniale. La legge è stata approvata con 93 voti favorevoli e 2 contrari. Prima che entri in vigore dovrà essere firmata dal presidente Gustavo Petro, che è storicamente contrario a questa pratica e si è già congratulato con il Parlamento per il risultato. La Colombia era uno dei pochissimi paesi dove il corride erano ancora permesse. Gli altri sono la Spagna, dove la pratica appunto ha origine, la Francia, il Portogallo, dove si pratica soprattutto nelle zone vicine al confine con la Spagna, e alcune ex colonie spagnole in America Latina, Messico, Ecuador, Perù e Venezuela. In precedenza erano invece già state vietate in Brasile e in Argentina. La legge prevede un periodo di transizione di 3 anni per permettere alle persone che lavorano nel settore di trovare una nuova fonte di reddito. Il divieto entrerà quindi in vigore nel 2027.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: Catturare minuscole gocce d'acqua dalla nebbia e utilizzarle per recuperare aree colpite da siccità, incendi e desertificazione. Questo è lo scopo di Life Nieblas, e in spagnolo significa nebbia, il progetto che inizia sulle montagne delle isole Canarie, dove i venti alisei favoriscono la formazione di nuvole che generano la preziosa nebbia e le piogge orizzontali caratteristiche delle isole atlantiche.
2: Dopo i buoni risultati in patria e in Portogallo, gli scienziati spagnoli vogliono esportare il proprio programma in altre zone europee. Quando il vento soffia, la nebbia attraverso un'apposita rete raccoglie le goccioline d'acqua che cadono nei contenitori sottostanti. A Gran Canaria l'obiettivo è catturare 215.000 litri di acqua ogni anno, e a beneficiarne sarà anche la foresta di Doramas, quest'area ad alto rischio di desertificazione a causa proprio degli incendi.

0: Planet News.
1: Quello delle microplastiche è un problema gravissimo sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista della salute umana. Ormai si trovano dappertutto, anche in quei luoghi un tempo incontaminati, come ad esempio i poli o le profondità oceaniche. Sono presenti nell'aria e nell'acqua e in questo modo finiscono nella catena alimentare, arrivando anche nel nostro piatto. Una risposta potrebbe arrivare da un nuovo dispositivo tecnologico, messo a punto dai ricercatori Royal Melbourne Institute of Technology, in grado di attirare le microplastiche utilizzando materiali magnetici, senza creare inquinanti secondari o emettere carbonio.
0: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo, great artists.
0: Whitney Houston.
3: All at once.
0: Stevie Wonder.
4: There's women in the sky for our love.
0: Adele.
5: Hello from the other side.
2: Radio Monte Carlo, great artists.
0: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: L'UNESCO ha istituito 11 nuove riserve della biosfera che vanno ad aggiungersi alla rete globale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che conta ora 748 riserve in 134 paesi. Ogni riserva promuove pratiche locali innovative che mirano a preservare la biodiversità, salvaguardare gli ecosistemi e combattere i cambiamenti climatici, migliorando allo stesso tempo i mezzi di sussistenza delle popolazioni locali, sviluppando l'agroecologia, le fonti di energia rinnovabile e le industrie verdi. Le riserve della biosfera aiutano i paesi a raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla Convenzione sulla diversità biologica, che includono la designazione del 30% delle aree terrestri come aree protette e il ripristino del 30% degli ecosistemi terrestri degradati entro il 2030. Dal 1971 questo programma è riuscito a stabilire un modello di sviluppo che promuove il benessere umano e il rispetto della biodiversità. Le nuove riserve sono in Germania, Camerun, Colombia, Indonesia, Kenya, Mongolia, Perù, Repubblica Centrafricana, Tanzania e due in Pakistan.

0: Planet News.
1: La startup italiana Human Maple di Castelfranco Emilia affronta in modo innovativo il problema ambientale delle migliaia di tonnellate abbandonate nell'ambiente dei mozziconi di sigarette, rifiuto altamente inquinante per l'acqua e il suolo. Nasce così il progetto Maple Cigarettes, che ricicla i mozziconi trasformandoli in materiali utili come imbottiture per piumini, giubbotti e peluche.
2: Il processo di riciclo inizia con la raccolta dei mozziconi in accordo con comuni, aziende e società private. Quello che resta della sigaretta viene raccolta in appositi posacenere, sondaggio, e una volta recuperati vengono mandati in un impianto dove il filtro viene separato dal tabacco e dalla cenere, e l'acetato di cellulosa poi servirà per nuovi prodotti sostenibili.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22.

0: Planet News.
1: La Biblioteca degli Alberi Milano, BAM, ha ottenuto il prestigioso premio per le migliori azioni per lo sviluppo della sostenibilità durante l'ultimo summit a Dubai. Le candidature erano 2600 e questo award è un riconoscimento importante dell'impegno del BAM al miglioramento della qualità della vita urbana.
2: Il parco, con un patrimonio vegetale di oltre 100 specie botaniche, più di 500 alberi e 135.000 piante, è diventato il cuore verde del progetto di rigenerazione urbana del quartiere di Porta Nuova. BAM si distingue per la sostenibilità nella progettazione e gestione del verde pubblico e per la tutela e arricchimento della biodiversità urbana.

0: Planet News.
1: Un'azienda spagnola ha lanciato un prodotto rivoluzionario, le tende vegetali Green Shades. Queste innovative tende, realizzate con piante vive, contribuiscono anche a migliorare la qualità dell'aria e a ridurre la temperatura delle città. Infatti, sono composte da una varietà di piante selezionate per la loro proprietà purificante e la loro capacità di adattarsi a diversi ambienti. Grazie a un sistema di irrigazione automatizzato e a un substrato innovativo che supporta la crescita delle piante, le Green Shades richiedono una manutenzione minima, vengono posizionate tra gli edifici e forniscono zone d'ombra, ma anche un controllo della temperatura e dell'umidità. Uno dei vantaggi più significativi delle tende Green Shades è la loro capacità di regolare la temperatura. Le piante assorbono parte della luce solare, riducendo l'accumulo di calore e, grazie al loro potere idroponico, rilasciano vapore acqueo che rinfresca ulteriormente l'aria, diminuendo le temperature.
2: Radio Monte Carlo.
3: I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.

0: Planet News. Ogni weekend nel cuore della notte.
1: Radio Monte Carlo, new classics.
0: All'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni

0: Planet News.
1: RMC Marine è la web radio dedicata agli amanti del mare e della navigazione.
2: Ogni giorno informazioni utili per tutti i naviganti, il bollettino del mare, le segnalazioni della Guardia Costiera e l'agenda dedicata alla nautica. E naturalmente il meglio della musica soul, lounge e chill out.
1: Ascolta RMC Marine sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Shine bright like a diamond.

0: Planet News.
1: Per provare a entrare in uno sciame d'api, alcuni ricercatori hanno usato un TAC che ha consentito di visualizzare la disposizione 3D delle api mellifere all'interno dello sciame e di calcolare com'è distribuito il carico tra loro. Le api si spostano dall'alveare in cui vivono quando questo diventa troppo affollato, creando una cintura di protezione attorno alla regina che si sposta insieme a loro. Lo sciame è fisso, ma anche flessibile e in grado di adattarsi al vento e alle correnti d'aria.
2: Osservando gli sciami si è visto come questi abbiano una struttura piramidale, con un gruppo nutrito di api alla base che si assottiglia mano a mano che si sale. Le api sembrano anche sistemarsi in modo che nessuno strato debba trasportare più della sua giusta quota di peso. Ciò che sorprende è come le api siano in grado di mettere in pratica una struttura organizzativa tanto complessa e articolata. I risultati potrebbero aiutare gli ingegneri del futuro a progettare edifici più resilienti e resistenti contro sismi e calamità naturali.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22. Nick the Night Fly ti invita a Monte Carlo Night Club.
4: It's Monte Carlo Night Club.
5: Nice one.
3: Monte Carlo Night Club. Un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Night Club. The finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nights Club.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Grande notizia che arriva dall'Australia, attivisti ambientalisti e tutti noi davvero in festa, perché sono per legge a questo punto terminate le esplosioni sismiche sottomarine, quelle che avrebbero potuto danneggiare, e così hanno fatto, il sistema uditivo, o semplicemente rendere sordi o uccidere le balene in via di estinzione. La Corte federale australiana ha trovato il modo di togliere la concessione

0: È data da una compagnia petrolifera che faceva delle esplosioni subacquee per individuare delle riserve di gas a Scarborough.
1: Pensate che il rumore delle esplosioni può essere circa 1 milione di volte più intenso del rumore più forte sopportato dalle balene. Ed era un vero problema per loro, perché i cetacei dipendono dal loro udito per tutto. Navigare, trovare i loro compagni, il loro cibo. Lo ha spiegato Greenpeace Australia alla CNN. Quindi una balena sorda non può sopravvivere.

0: Planet News.
1: Una grande notizia per la conservazione. In Africa sono presenti 4 specie di giraffe. Una di queste, la giraffa dell'Angola, contrariamente a quanto si può far pensare, il suo nome, era presente in altri stati come Namibia, Zambia e Botswana, ma non in Angola a causa dell'uomo. Ora finalmente è stata reintrodotta in patria.
2: Sono 14 le giraffe di questa specie che hanno compiuto il lungo viaggio dalla Namibia all'Angola. 7 esemplari maschi e 7 femmine, trasferiti al Parco Nazionale di Iona. Questi nuovi arrivi sono il primo tentativo di ripristinare la fauna di questo paese, che è stata distrutta da decenni di guerra civile. Radio.